0: chefe, ti dihuasa, ti rata, troma, giù sta rohena, che tu ha fatto ci smerro una, non mo si ne sa, perché tu ci zor, dihuasa, giù chefe, tata,
1: tata, ti chefe, a me gel vere, torieta, boveta, gel mole mara, haso, hadon, bande, hosta, roshode, oi sedba, zor, habo, ما می خواهش و سلوه مشتر رو و